0: apero.
1: Uyak si, amat iyo santato dano, harain palungo cokori dewo.